miei pensieri, il primo passo v'obbliga agli altri. Il trattener la mano sulla metà del colpo è un falso ideo senza sperarne il frutto. Tutto si versi, tutto, fino all'ultima stilla il reggio sangue. Ne viscomenti un vano stimolo di virtù, di lode indegno non è. Come altri crede, un grande eccesso, contrastar con se stesso, esistere a rimorsi in mezzo a tanti oggetti di

tanto assiduri custodi, ma vicherò. È poco? Oh, Megabise, quanto feci per te. Vedrai, vedrai se io t'amo, se m'arride il destino. So per se mira gli affetti tuoi, non mi condanno. E penso...